whakare me wakana matini wai. Mbuawa e na mataka lelei. Wakana tengu e se awi ani. Matani singa e sadha me mai.